0: Jetzt einen Urlaubsort mit V.
1: Via. Vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via. Neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

lieve, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful.